Amici Patù del Caribe, mi chiedo di turgente che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bidina nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caid in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesucristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fuor di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio Stata Todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata Eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata Eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata Eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore e Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore e Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotabel, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

stanno tutti seguendo il web, benvenuti alle video ora di 6 sacchi nel studio, la che non spazza per il che trattate spazio di emisora e che tanto non sotto muover, beh, non so seguire per manità che ha veri bagialuna. Gesoccio di May, 20-26.

Pensando gli anni 16 minuti, le ho fatto ora di 7. Non so, vai a compartire alcune di nostre informazioni. Non sarei civile, naturalmente, perché era come se bianchi, per lo che tratta la partecipazione di parrocchia di Sagrado Corazón di Gesù di Sabaneta. Luna di May dedicata a Virgen Maria, Loresa, seguire questa letania in onore di Virgen Maria e poi di comunione, dedicata a celebrazione. Anche tanto annunciare per lo che sta tratta e preparazione per lo che sta fiesta di Pentecoste. 24 di May, Iglesia sta celebrando la solennità di Pentecoste e promette che sia il 23 di May. Lo vedete un vigilia di Pentecoste, lo vedete un san sacrificio di misa 7 ore di noce e poi lo segui con orazione, alabanza e riflessione e testimonio di adorazione del Santissimo Sacramento. Sa che lo vedete con 10 ore di noce e la celebrazione anche in un lugar di Hofi di Yolanda. Sempre cordialmente invitando a questa vigilia di Pentecoste, già sabra che sta ben, cominciando che sia la visione del Santo Sacrificio di Misa Cetor. E poi lo segui con orazione, alabanza e riflessione, testimonio della adorazione del Santissimo Sacramento te che ora di Gesù di anoche. También come partecipazione di parrocchia. Il centro pastorale a Ruba sta organizzando un bingo per ricordare a fondo per il centro. Sa che lo vedete a tutto il lugar di 4 di luglio di Bungie Sabra per 8 di notte di un club che è creativo na paradera. E sta per ticket da Jess Florin. E naturalmente di spese misa cada celebración de misa lo por compartir oportunidad de comprarte que te da el valor de gesturing. También lo que te trata de semana aquí

naturalmente riba di quando di di novena ta sig den parrocchia nan naturalmente cada parrocchia tin suo orario e obbligante di parrobe co se le bisogno di misa di cada dia e quello che ta tratta è parrocchia di tan cliente ti un trillo

arritmia, kita kumisa di pa dia 21 di mei di beche web scuta bin, pa 5 ore 45, segui pe sans ufficio di bis pa 6 ore di mei. Questa sigla per Giambiana 22 di mei nel mese orario 5.45 di Trigium, San Sacrificio da 6 ore di mei e già sabato 23 di Trigium da 5 ore e già 5 sigui per San Sacrificio di Misa per 6 ore e fiesta solemne di Pentecoste lo vedete già domingo 24 di mei per 9 ore di Maia se poi parlo che ti tratta la parrocchia di Tanque Leandro, pero que San Juan Pablo II tiene un trillo en honor de Espíritu Santo, fiesta, preparación para fiesta de Pentecostés. Parroquia de Anturda, dove tengo qualche orario, programma di parrocchia, mayoría di Nanti e Promeco, celebración de misa de un simán. E anche la missa maggiore di Giadomini.

Mentre també per lo che ti tratta parrocchia di la birra di Fatima da quota mi ti per lo che ti un'invitazione di parte del gruppo carismatico Fuente di Vida di parrocchia di Dakota. E invitato romano il gruppo di adorazione per domenica non lo Spirito Santo. Poi siete a seguire, arriva di 4 di pa 5 ore e 45. Y a vuelta después de misa de la Virgen.

0: permite mi cara felicita.
1: Stimavo.
0: Torre open ancora partecipa a quello che tratta il follow up di seminario vita di spirito bio bofe. Quindi ma chi dan a compartire naturalmente i viva den e un ritiro spirituale che mi è messina questa bibo di spirito cresce in fe e naturalmente che la felicità a cada un cuo a tua e il coraggio e anche la disponibilità per partecipare e si che fortalece il vostro fede tutti i giorni.

0: Evidentemente sono in quei 3 minuti, le ho fatto ora 17, mica ricordando quello che è stato l'incontro di oggi del gruppo di orazione carismatica, Jesus.
1: Chiedono sempre perché da dentro è cammino positivo. E sa che il messaggio che parte in no game per il popolo di Corso.
0: Jesus se cammina.
1: Dio benedice la nostra.
0: Quello ci scelto rimane, andiamo a riunire la casa di nostro umano, Ludwig Angela, Marcadero, numero 10-3, scelto rimane per diranti, non ci dia la base di ragione, anche insegnanza, cordialmente invita. Poi spa, qui, c'è Luna, c'è il gruppo di Fuente di Bide, naturalmente che era invitato, poi dopo, si arriva di quanto di Adiedo Beda non onore di Spirito Santo di Misa di la Virgine di Fatima da Cota seguì per un servizio di Santo Sacrificio di Misa.

0: Benson, una porta, la cobra.
1: Ti ha domandato buongiorno?
0: Sarai? Quando ti metto quanti? Come sai se adesso sei vei e che
1: momento. No, vedi, sei tu, sono più panci. Cosa consumi un po' almo? No, ma tu consumi un po' almo con panci?
0: Ora mi cogavi per te e dovevi comprarsi in giochi.
1: Ah, ecco, no, però... No, ma... No, e costa con... Mi te compro il debo, ti in buona maniera, però... E costa con l'abono dopo di bocco per bocco. Se in avo è buono dopo di bocco, perché se amici è sempre molto facile, fammi... E non con avo che eri. Alla fine del dia ti hai messo il risultato come sei tipo. E noi...
0: Mm-hmm.

sa si puting Ecovonia, e sore throat. Son di spray qua mi usa. Ma sopra, d'anchina e spray, mi porta di aire. Mi sa di co. So mi da spray e da doffi in garganta, tu mi da papi tranquilla. Però mi da senti me sora ora che effetto di RM di passa, posso e da cosa si dolo. Però a uoghi mi lavori, 2 ore da mi da spray spray, spesso mi da chiara chiato chiato, mi da papi con niente, passo a tare, mi si distem. Bossasi che mi chiamano. Allora mi chiamano parola di papien, posso ora, un po' mi da visavo, trozzo opas, eh? Tanto Leo como nos amigo, coi me trove, Don Félix. Pues sobra ayer JJ y su team a team titular campeón de su equipo de RCA U9. Y seguro de parte de familia Van der Biesen, familia Bucco, de todo otro, mucha también, que forma parte del equipo de U9 de RCA, palabra de pa' bien, ¿no? Lamentablemente, nada derrota la fama. Pero es un cu también sol, también, más como ginger de que la abre mi barriga, cabo. Entonces, para vos comprender. Entonces, U9 Bronze Finals. Cuabay bon, naturalmente, para. Hay mucha dan de RCA, ¿no? RCA para vida, manera de visa. Para bien, para bien, para JJ y su team. Ma mira, es tan chido de mama. Quattro da cucina, un bale rondò e great. E sei da guardata. Un po' di sacrificio, però non allogra. Andò, posami, che comparti con voi, se vuoi, ma niente, posso. Basta di che avevamo vacche, però, ma niente, sa che te sono ufficiale, seguimi. Non apponego, con tu sordi cantante, capa. Papo, mira, chi con te AI. Sa che te Shakira, e sa che te baita, e hima ufficiale di FIFA World Cup. Quello lo scuccia prossimamente, ora che il mondiale comincia. Che dia mondiale da comisà? Leo, che dia mondiale da comisà? So come sa. Bani football? Tessun di annoci so che fanno, ci trascuce, mi sa ta ken ku ken, mas o menos. By the way, mi tingo tu ne dos naradornan. Mucha young se gumina taf, no? Mucha no, nada new generation. Dus, mi tingo tu na nampa bien. Contra bau kun andasi annoci, na della ruba. Della ruba da canal 23. Sakita Shakira, dai, dai!

Sabe da Shakira? Shakira è official song naturalmente, dai dai, ora vuoi mi racconti Shakira da ballia, no? Dai dai, official song di, ma è avvisato che da FIFA World Cup, secondo lei, ho avvisato da commissa di Gesù di Juni, 3 ore per me, Vega, Mexico contro South Africa. La che non sbagliate, ma è avvisato come se da baita. A me da baita Mexico. Sono importato Turdia, tocca rancera in 2 minuti a favore di Mexico, no? Diego, feliz mañana para votarme, Diego. Si vuoi, se sei, mi te quiere, lo tamás mio. Sì, tiene da puntare mi stiamo usando, mi nota Turdia, ma è una bugia. No, tanto che flippano. Dus, bow off, bow off. Se ora ifna pa 4 ore, mi te sicuro, con poteri Dios. Sicuro così. Sol! Turcosma, si capa. Marial con Tacubo, un buon simán da Medusi, buon simán, felice luna, danki danki. Prima Patricia, un brasa e un dushi, un sunchi dushi dushi, brasa duro duro, pavo mami, no? Aha, pa Shoni, Shoni, feliz mainta, turcos bon pavo, buon ora di cammina mi ses, cuida curva. La nostra amiga Jackie Carolina tame, Jackie mi da bai wax e mi può logra ainda, che canzone, mi da chiere così. Glenda pazienci, mi romano, pazienci, non por otro. Anto la camite si ama, e te bisogno feliz maita pa mio amico Francisco tambe, Ayana Ayo. Liscio chirato mi talese tu lo qual, ma te bisogno straf work di awe. Liscio un lanta coglieta mandami bosci, di straf work mi te bisavo. Well, mi dico compla se mi broci da un lanta, ma primi 10 ore, no? Su momento llega. Botei, Sony? Quando sono andato con mi bo, si può usare un'altra cantica, mi si può toccare per me. E sa che da bacchiglio, Antonio Achillo. Feliz maita, danke, Nabucco Jasmine. Vado una nostra, ma è di bisogno di noi, con la vostra presenza e con la vostra presenza. Già web scappata, no? Danke di cuore, mi romano. Spero che tu costa per un buon lavoro di volo e con il vostro return home, na Ayana Assen. Da, ma è di bisogno. Who's best, who's best? 47 anni a febo paese, però boisa da che da boisa, no? Ma ne tortuga la biwa che cota passa arriva a Ruba per volvi back asen. Feliz mainta, mi roman, bon siman, turcos bon, no? A delegi.

0: basta, poxa.
1: Sim. Thank you, Deus. E aqui dei. Pois aqui me corre battina, no? All'anda maita, mette da sopra, da sopra, da sopra, mi danisci. Pata, pata, gel, gel. Però ma beve pillo. A chi nanco da dolo. Se per c'è qua murato, no, mami. Però te chinga? Bella, dove sei molto assieme? Dimmi il bai, eh? Una papita? O le cookie da largo, mi Dios.
0: Vitamina C. Lo che mi tinge sa.
1: No, no, no, no, sì, no, non lo chiedo.
0: A uoco con ese pillo gil. Tur pa capo, per su tur, ora non da male, non da che ricordo, avo da botica. Mi falta.

0: Sa cum e din?
1: Nu,
0: Roberto? Roberto?
2: Mi
0: sami.
2: Mi ting 300 dollars.
0: Ok, ta bu.
2: Interesat de nang?
0: Si, 300. Mi ta da bu.
2: Ok, mi ta pas un beki.
0: Ok, da bu. Da bu.
2: Gabi,
0: bo ti mua bie 6 euro con i cui e placa.
1: E tanto.
0: Tu plaga di sangue che tiene che cosa cade. Sa che vale, Luis? Non so. Plaga che costa per ieri, chiede.
1: Tu non lo avevo, c'è una briga. Non lo vai a lavorare, non lo vai a lavorare.
0: Va bene.

0: sau adică tot eu omitem, eram WhatsApp. Pe bău, mă, ce cu tăbii vădă în recas pe bău de apartment pe fă? Într-o segumi, o să tăbii pe de în ce hombă. Venezolano, pe basta aia ca... Basta aia ca bă, tăbii pe...
1: Dagi ea, bomesa, ponse man papotame. Se ma ea sna fastioso, comida soña co e. Comida na mailasa, cana, despes, bomesa, e, anto, permane figurai mi mente baite ora co, co, co botacore yuca muri den lago, e omo diwei, co tuba cairiba jeff ta kiko, anto figurami eta watamane e momento nan e. We casta bata in hindi asina. Despe comita nosa sinta amikubu, de importa na tanta be, anto ku e, ku eva. Despe nunca sali fide mi mente, o ta doctor nado ne angua, lage paralitico. Des mai cose posa, facios, per quota ku, entera noche madrumi mal, o seis imitigo fangi madrumi mal, e vei da, malanda bebe te dos bia, per mita che retture di ena anche nostra ribarev, Anto, sa si fa bo grata cambi. Fule Facebook, so. Cosa della mati un bestia non so usata chi che sta ainda. Andeta comiendo palo, per esempio, mani e pir. Non spora poni e tubo di plastica di gene co semen. Che ta guante e pir arriva. Per mani e Facebook, cammina che voto tengo vim mara. Andiamo e Facebook. Anto, mani e tre sbiga grandi, dos per seis. Anto riba genos da poni e tairana. Dei da mestera camminam, posso andare tu con me. Non so sa che è besita. Ande sei stato un trabo grande, che vende già marsco, già non so, non so bello. Tati era tari, ma bim back, però, le sentito, mi tapai bim, bai bim, busca zaghi, busca sei, cucina, soit nord, den solo, den agua, come santo, mi te chiede, ya. Bota bira, mi tapai bira male, e stoffi zara, bota wak. Confisse tava tatano, homem, la ripomba. Anyways, mi romano satene, yelota bai, sei mai a duele, su ma per mi propaganda. Non satene di otro, bon siman.
0: Si, si, si, ela mandami, se mi si danki, anto, ai ma che ero cucito, non si vede ieri, le ponere nella cucito, cucito, don, asa agua stilo.
1: Ma bisavo ed aiuti ovito da votata non smesse puntra chi ovito con l'altra casa con ovita da DJ si sì, ne da eta famiglia vota cora coi si produce un dei che fa vota commissario come si può cora le da Roma di coi si da Roma di Franklin da di Serubiento e da sali su tata comitata da primo che mensi su tata comitata da primo segumi me sta primo di Oscar of no sì e me sta primo e sta primo con Oscar na mi vac of sì sì bus Oscar da Judy Johanna anto Johanna comitata no e comitata da Roman ah no e ora ami Oscar da sobrino di mitata bella che mi ore amico votata da primo. Esatto. Che mi sì, che mi votata mi si forza. Per me dovevo andare, ma so che non mi sa. Diego e asa. A voi che mi devi sapere, che mi devi capire il programma di Melvin che promette tutto questo. E ora.
0: Sì, ho messo le pietre da se mi ho o che tornando ho messo a nostra stella talmente che malo
1: oh
0: la città ora wat een aantal van identieke vervelen aan deze kant, aan deze, aan de andere kant, was dat ook? Era giusta grande. Ok. Te ma solo con Joski. Ofio.
1: Nani, a uomo da brown nosing da siredo. Boke me steli su cancera bu el bebé. E da malo de sentido con ya boke me nasina e in fase terminale of kiko. O da spantami. Anita bisamina.

0: Chiar ei bani cum văd sacra în tot un rațiu. Păi,
1: Nu era răbătut din 100 de oameni?
0: poate fa trebuie să sacte.
1: Da,
0: Tot
1: ghideți
0: sacte
1: și-o
0: bo.
1: mă gândesc gidra.
0: No, da che sei, da che sei. E do di mezzo. Guarda il robo, sa che mi debisci.
1: Nisa.
0: Non sa che mi debisci, per l'acqua di un'occasione.
1: Batterie. Ah, Marie, Marie, tutti Marie. Che se mi te potrà, chi ti può chiamare? Ma che
0: Ah, dimmi, no, non lo vedo per oltre.
1: Mi si, bagaia raspa ando boheo. Gaia raspa, raspa, se ti vedi te.
0: Qua, ma ti dice che non mi hai mai fa scumo bisogno da ciume. Perché gennaio era metà e mai te ne bisimo in un milano. Te le quando che sai che men che te io mo combatto.
1: Ma che fa che nang non può che mai in tempo.
0: Perché che ne dies elementi. Vai tu mami come do sax men in this. Chest that I would. Poi
1: magari e gai da tardi dai. La ponemos Harry, ahora nos dice, es aquí, aquí no anda conmigo, los chisitos, y es fro, aquí no anda conmigo, los del, vaya, mira, así es, a matar en mis hijos, sí, a tomar, aquí no anda, aquí no anda, aquí no anda, los del, colmó. Así lo digo. Antes de café, café, pero anda, sí, pero aquí está. Guarda mi capire un po' così sdolo. Guarda un bimbo da sé, come che? Ciao. Era un bobino sto come na me.
2: Sì, preparai che mi dono.
1: Tu mi cattara uno.
0: O a bimbo da sé che non stai in Non è zato.
1: Sus. Mi che sa e la pazza d'inghiera.
0: Não, mas vai me dizer, sai daqui, bro, sai daqui, ainda pegar. Eu estou andando aqui. Quem? Hã? In the jail.
3: Yeah.
0: Ah. They were done for you and the baby said, point out, right? Everybody has to say. Say, no, we do, but we say mine, but on the edge, yeah?

Ah, vai ligar só me pedir, então. Vado nel fiume e gliene devo provare.

0: Desde Dinamo. Cosa che non pensavo.
1: Che scimmia brutta che è.
0: Ora come vai? Non scuccio chi male, posso pensare.
1: Cosa devo mandare io?
0: Ma non lo vado a dire. Cosa non ci vuole la voce? Ma se faccio quello, non lo giuro.
1: È stato mucile.
2: Sì, ma tende che cose da voi, vai alla Roma. Riposta a voi, non scuota, ma non è una nota qui, è come se era partito. Ora sale, sale con le maschere. E c'è scritto la tamme, non avesse poi da là, non avesse la danza di papà, cosa ha la rossella di cose, cose cose da mano, cose da sena a mano, da mano con la corrente, e lui ha, a di pana non sta pasta buona. Ma io sta, ma io sta, ma io sta, ma io sta, ma io sta, ma io sta, ma io sta, ma io sta, ma io sta, ma io sta, ma io sta,
0: Mano, te le papie, cosa che ti dico?

0: Vado con un capannone scominando.
1: Mi conoscevo, ma come perché come tu?
0: Per perché che buono che è paese come, perché buono che è paese come, perché mi cavo?
1: Di mattia, Franci.
2: Ma che sai che c'è? No. Disponibile.
0: Più metto qua
2: dentro. Capito, no?

0: poi vai a stare, che non vengono in corso. Non c'è importo.
1: Grazie.

0: How are you? Ristorante cucina stasera o no? Il ristorante che...
1: Io cucino stasera, fa come mi dica, va? Pastore, perché mi dai a pan cuoco?
0: Perché è il bargo, no? Dai, come no?
1: Mamma, arriva a bargo,
0: Aia.
1: vieni pa' cai.

Oh my God. Fanci! Fanci, mi Fanci! Mi papà mamma di biwak, con un troca prendo un calcio, no, non sa puoi.

assim, que eu tô sem dólar, mano. Se vuoi la, se vuoi venire, non è saputa.

0: nostro bambino di avuti plater cambia scena.
1: Zacca no.
0: Scena mamma che cambia.
1: Onde può che mi hai plater cambia? Scena che cambia a me no.
0: Parlo Marcelino.
1: A me no tim, quanti mi dato tim a fio. Quando stavo ma tengo con 3 euro che vince
0: se la vedi in cielo in realtà it's gesture messo gesture gesture